Bere wanaramburna irailu banu panjake bere wanarakajone fine farmam dinda.